sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: Γάμα 94FM.
1: Soltanto nel buio giocava ed il sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

0: pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo, perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano.
2: Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
3: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11,
4: 12, 13, 14, ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: voi.
1: Avvedo.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non burta nessuna piazza a te, invece mon frate.

Io, mamma, te tu. Che bella cosa questa madre sempre davanti ai piedi, ah. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alza, teneva l'occhio e frevo, pareva che schiattava.

0: Tord e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No? Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.
1: Amore mio, stai sempre coi parienti.

0: nonna, ta zia, ta padre, ta frate, ta sora, ta mamma, ta cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Ma iataben, tutte qua.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
3: Thank you.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: da coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. È il regalo mio più grande.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: caffè, le cameriere in male educate. Per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tavoli, è nato tutto.
1: E ora in Edeka.
2: Radio Gamma 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Radio Gamma 94FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Bam, boom.
2: A marca.
3: One.
2: One, two.

0: et de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a Dio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche il cazzo preminimo. E facciamo la bella.

0: écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.